0: tutto impronte su, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai la menai.
1: No, no, giusto, no.
0: Allora lei mi ha detto se provava.
1: Non sposta.
0: Cioè, che fa un piacere.